chissà dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre. Chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.